cantante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timbo.

0: Lei la.
1: Voce.
0: Lei la. Parola. Lei.
1: Il segno e
0: le parole.
1: Le parole. Descendez sur. Descendez. Le parole.
0: I remember the place where we were, the time, I don't know exactly, but yeah, Reverend from Swell of Shore to Ring of Bay, the sound. Il suono, la parola, lei, I fili, lei.
2: Concordate. con sé,
3: condrina e condrona, conducente, con fabula, con girare, con servo, con vita.

Elude, elude, mi vuoza re lu di vaza o la e milana, mi vuoza re lu di vaza o la e milana, elude.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.